Yelana mashie Ora manana bekono Yetelebeleko banana ninese nemenina manamandie.